0: Ma non lo so dire.
1: Sono Speranza da Bugnara.
2: Sono Maria de Palma.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta